delle cose che mai vanno male. Sei come uno specchio della gente che non si sente vecchio. Immagini la ultima persona nel mondo sei tu, e quando cammini qualcosa ti tira giù, senza mano sulle spalle, senza orecchie che ti ascoltano. Stai bene, stai male, non stai niente ultimamente. Stai viaggiando solo, però poi ti rendi conto che ci sono gli animali che alla fine sono la stessa cosa che le persone. Te pone triste, te pone nervoso, vuoi scappare però le tue mani non ti lasciano fare quello che vuoi. E poi provo di nuovo fino che riesci a capire chi sei nel mondo. Al fondo della tua anima sei arrivato, staccato della società, però finalmente sei veramente felice per la prima volta nella tua vita. Stai salendo una montagna nel fisico, nel psichico, e nei dentro ci sono un sacco di cose da pensare. Non sai dove e quando iniziare, non sei neanche arrivato alla domanda e vuoi già sapere il senso della risposta. Il tuo corpo

0: vostra palavirulo.
1: Il copano sta qui mal de cap, mal calgul prene un pilulo.
0: Mais sortire i pass, cal fare de troc, di lupa in stock, pour fare

Vetende l'uomo Gesù, se fosello dormo veglio, brave tende l'uomo Gesù, se dorme in bigliavù. O vesei si lume de mai, che vu saludo, che vu saludo. O vesei si lume de mai, che vu saludo, so di uplai. Engozza sol butole, si io sinchiou, si io sinchiou. Engozza sol butole, si io sinchiou d'un anno un tre. Engozza sol ho trovato, si io delar, si io delar. Engozza sol ho trovato, si io delar per farlo poccado. Se l'ho trovato io pa' delar, d'una nui vostro figlietto, lo prendrem pel domontal, lo prendon sa cumoca, cumoca, cumoca, cumoca.

Put a passodio e fughe bagni, acqua che mischia vita, carangol e scagni. E poi si fa notte, e coccorone gianni, a giorte di ghiadena, padrone e sole. E poi si fa giorno, e coccorone torna.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si

montagne e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova dice

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia.

0: c'ho quella di Circinello, prete patriotto guagnese.
1: Si lascia

0: Ieri sera un de giore faccia a faccia mi trovò, cu scarpare e usartore, nanta un moscalinò.
1: Boliano che ho baghe si scarpe o pantalò, aggiù detto so giampezzi, stata sante sta canzò.

colma di speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come diceria, un respiro nuovo, una sventurata.

spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o corsi cammini.